Ciao, buonanotte. Come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia.

quando mi innamoro io doy tutto il bene a chi mi innamorato di me e non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Dicono che non so trovare un fiore e che non ho mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa che quando mi innamoro io do tutto il bene a chi innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. A chi dice vivi un altro giorno, yo le respondo que cuando mi innamoro yo doy tutto il bene a chi innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io doy tutto il bene a chi innamorato di me.